0: Bad words?
1: We say bad words or not?
2: Bad words?
3: No, you can't.
1: Yes, yes, yes.
2: Okay. Like,
4: Benson. Understand
5: that? Benson, I'm maniac. Arsene, it got high a maniac.
4: Est-ce que t'es gamin ou quoi?
6: C'est ton fou, hein?
7: Aš tau pasakiau, blėt, stoji kampą, jeigu nesistosi, aš nachui tave nupisiu nuo vaizdo.
8: What is your problem? What is your problem? Because I have 1000 kids, 1000 kids, because you are
4: too fast. Cazzo, che cazzo stai dicendo? Non capisci un cazzo.
5: Ma che cacchè, ne fosse tra
7: ha. Ma perché alla? Perché alla, chaval?
4: Non c'è niente, non va a fare. Che non è un'esperienza, stoppa la subliefci.
6: Vi avete tutti rotto, coglio!
4: Non c'è

Non state creando il futuro del mondo. Cercate di farlo assomigliare al passato. Le tue bombe cadono nel mio giardino. I tuoi gendarmi ci sfondano le porte. Il tuo sorriso ladro ci invade le case. Le tue mani ci frugano nelle tasche. Le urla di chi non ha voce salgono ancora nel cielo per ricordarci chi siete. Cantiamo i fratelli sulle loro zampe. C'è una voce nell'altra camera. Scendi dal palco, c'è una nuova storia qui. Tutto è falso, tutto è sbagliato. La storia comincia in hotel. Continua lungo gli assoli della mia mente e finisce in un luogo pieno di guai. Mi puoi dire ora se qualcosa conta ancora in questo posto? Credevo di essere partito per la terra dei pari e mi hai fatto atterrare nel lago del caramello. Siamo liberi ora. Liberi con le nostre storie, liberi con il nostro tempo, liberi di cambiare questo film, liberi di sconvolgere l'incredibile. Viviamo per le nostre emozioni. Le nostre storie ci tengono svegli la notte. La nostra vita passa, ma ne vale la pena.

0: di Cosmonauten FM, sessione streaming del fine settimana, dal 18 al 20 febbraio 2022, esclusivamente su minimalradio.de.
1: Ehi, ehi, ehi.